vuole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Der Proclair FM hat jetzt auch Instagram. Instagram.com/derproclairfm.